respira. Il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando

東京に行くのを拒むのか、その意味が全くわからない。あなたには力がある、間違いなく。私の目で今まで見てきたが、

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: E quando? Guarda la torre! Ripensa a Milano.
11: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: Per sentirsi a Pisa.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: amici del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buonasera. Signora Alessandra.
0: Scusatemi, mi stavo morendo.
1: Morte in diretta.
0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, all'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi
1: saluta. Buongiorno,
0: siamo un po' in spazio.
1: Sto impazzendo, però torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno
0: il resto.
1: Vabbè, dai, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi.
0: Ma va bene così.

0: Enrico, guarda che cosa sta succedendo.
1: Scusate.
0: Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci come è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola poliradiobot. In maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando...
1: sta diventando sempre di più. È un... aiuto, mamma! Che cosa sta succedendo?
0: Spegni tutto, nel dubbio, tu spegni tutto, va tranne bene. Me, possibilmente.
1: Sì, sì.
0: Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi, anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
1: Ci siamo. Abbiamo riordinato la mente.
0: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come
1: per
0: il mouse
1: gestire
0: di...
1: i messaggi, certo.
0: Sì, esatto, come mouse di Poliradio. Ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
1: Se
0: WhatsApp.
1: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
0: Sì, veramente. O su Telegram a chiocciola Poliradiobot. Iniziamo nel chill in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente, ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradio.it con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ascoltate dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a 3 note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura X. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi
al più presto, quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Secret After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: Mi piacciono di più.
1: Io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata al live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto. Con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo.
0: Vero?
1: Allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però cioè, ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto
1: no,
0: più festa.
1: Esatto,
0: più
1: molto più invece, no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Secret After Sex sono così?
1: No, sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Secret After Sex, hai sentito una canzone e le hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte. E soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute.
0: Bello.
1: E io l'ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua, ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da i critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti, possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica, complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare cioè sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina. La canzone è omonima, ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift. Ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Bello. Sì, sono...
0: Ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: No, Tony Down, cioè,
1: va bene, va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola, ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's only we will never go to bed again.
3: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

0: una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i dove Liana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così,
1: ok, è il, okay. Baci.
0: È il secondo anno che viene fatto al all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista, perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale,
1: okay.
0: Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi,
1: sì,
0: live,
1: sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Con, ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque
1: eh beh, sì.
0: Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Veratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo tipo Sandwich, c'è il suo live, poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo. Mm-hmm. Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang, dai,
1: si
0: tutta bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8,
1: vabbè.
0: Cioè con
1: anche
0: tutto il bene,
1: anche perché il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live, mm-hmm, di Cosmo,
1: sì.
0: Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatto entrare alle 8, le hanno fatto entrare tipo alle 8:30. Lui ha iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live, mm-hmm, che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato,
1: esatto,
0: la prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30, la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più, perché,
1: perché la fai nottata,
0: esatto, cioè, a quel punto,
1: sì, entri in un mindset, sì, sì, ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata,
1: sì,
0: prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, insomma, fanno musica da 20 anni ormai.
2: Sì, certo,
0: quindi
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
0: Qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario.
1: Mizzica.
0: Figurati. Cioè, capisci? Ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio.
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora.
0: Nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri. Li salutiamo con grande affetto. Sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè lasciamo
0: un
1: stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li trovate, fatelo. È un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: Sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica. È pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì.
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo quale altro
1: la
0: main. Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti,
0: deve
1: però
0: piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per Sanremo 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè, ma
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per
0: sì,
1: me
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto.

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco del Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo.
1: È l'artista che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma è riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo,
0: al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel qualcosa di, non so, di piccolo,
0: piccolo
1: e
0: sì,
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì,
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo, 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso,
1: perfetto.
0: Perfetto,
1: sì, sì, sì, sì,
0: senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano, però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita, no, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo, poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo!
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi che sono già molto poetici di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì. La sua narrazione dell'ultimo album sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì,
0: e se ne va perché si è rotta il cazzo. Tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Niccolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì,
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito,
0: sì,
1: Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano, no. Marco Castello bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia, un po' deludenti. Ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i Tame Impala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone.
0: Peccato.
1: Sì, però c'era mio padre che era tipo no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla.
0: No,
1: a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i Tame Impala. E io tipo va bene, ok,
0: me l'accollo, me l'accollo. Che dobbiamo,
1: vabbè,
0: fare.
1: Io diceva andiamo a vedere solo i Tame Impala, ok.
0: Beh,
1: cioè, io e Tame Impala.

0: Che disgrazia, cioè, no?
1: Che disgrazia.
0: Mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì.
0: Bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non è non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremmo sentito veramente quattro parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato anche perché... gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame di...
0: non solo, no, però anche annunciare gli artisti,
1: sì.
0: Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esseri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non
1: sì.
0: sei fan dell'Eurovision,
1: esatto.
0: L'utente medio non lo sa.
1: No, sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica... strana, però normale.
1: Sì, è un'elettronica sperimentale, però che strizza l'occhio al commerciale.
0: Sì,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè, ma vado lì e ascolto solo techno. No, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi
1: geniale.
0: Raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami, se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola, assolutamente no.

0: Back to you. Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End Edge of the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sono un attimo in difficoltà sulla vita. E recentemente queste brave ragazze che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto. Io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei come si chiamano? Hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
1: Vabbè, oddio.
0: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che a meno che non vivete sotto una roccia, come
1: tipo
0: Enrico, guarda, lo sapevo, no, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
1: okay, sì.
0: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
1: Sì, ho capito.
0: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Campus, che raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta nel suo trash. Cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
1: Breaking
0: nuova
1: Bad.
0: Sì, capito?
1: Sì.
0: Cioè, il Trono di Spade.
1: Sì, sì,
0: no.
1: Sì.
0: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
1: Ok.
0: Cioè, The O.C. già parla aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente Gossip Girl.
1: Ok, sì.
0: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
1: Si
0: è
1: può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di
0: è
1: quello il mood. Esatto.
0: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
1: Sì, sì.
0: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
1: no, certo,
0: te dicono:
1: sì, sì, sì.
0: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass. Noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
1: della serie. È probabile.
0: Video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
1: Lo fanno quelli di Spotify.
0: E tu mi dici, lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
1: Però
0: in realtà,
1: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
0: Vero. Nella serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una, cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso del personaggio femminile, e quindi dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Beaches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un grande momento di pathos.
1: Sì.
0: Ma la cosa più impressionante, cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello, il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo, ya tu sai, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide.

0: canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però, cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando, perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ok,
0: amo.
1: Ecco, sì.
0: Sì,
1: oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato...
0: Quando,
1: io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però... Riconosco che se non ti piace, non ti piace, cioè non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì.
0: Cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto, cioè nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è il,
0: riconosce,
1: il modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono,
0: no?
1: D'accordo. Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli, roba chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sorelline inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: dai,
1: okay,
0: facciamo
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è la una delle, cioè c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo faccio sapere, ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome, che ha cantato Dancing With Myself, che è proprio colonna sonora della serie, ne parlano eccetera, parte con questo, cioè proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso, ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le, come si dice, le previsioni degli analisti, eccetera?
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga, cioè voi non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le
1: valutazioni
0: categorie
1: critica,
0: molto alte,
1: okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è, cioè non vi aspettate.
1: È la serie leggera, nel senso,
0: sì,
1: non stai
0: drama,
1: andando a guardare,
0: cioè,
1: un film tratto da Dostoevsky.
0: Esatto, non stiamo parlando di quello, il punto, e non credete a, attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha gli argomenti profondi, non è vero. Cioè, la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai, innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione parzialmente,
1: moglie, figlia,
0: sì,
1: una relazione stabile,
0: cioè virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della storia della storia del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza lo yearning americano. ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani. You are the love of my life. Nothing compares to

0: molto in tema con
1: sì,
0: questa
1: guarda,
0: canzone.
1: Io ho i lucciconi da non so quanto tempo per questa canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare nato dalla mente di Cameron Picton. E tu direi, chi cazzo è sto qui? È praticamente uno dei membri dei Black Midi, un'altra okay. band che nel panorama alternative va molto di moda, e ha fatto uscire quest'album di una decina di canzoni definito da tutti chamber pop, art rock, andate a fanculo, nel senso okay. che allora
0: troppi.
1: Sì, cioè nel senso è un album che secondo me non può essere definito, perché prende da 20.000 cose, ha qualcosa di pop, qualcosa di rock, tutto quello che vuoi, ma io ci ho sentito anche tantissimi primissimi Genesis che sono progressive, quindi è veramente, ha qualcosa di teatrale, qualcosa di, cioè
0: è un mix,
1: è un mix bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti: prepariamo la cena, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
0: cosa tristissima,
1: una poetica, cioè però di una
0: poesia incredibile.
1: Ma
0: figa, che
1: sì,
0: cosa tristissima.
1: Però ti giuro, io non ce la faccio. Sa descrivere le cose con una delicatezza che per me
0: si sente.
1: Sì, e per me è tipo Phoebe Bridgers, mm-hmm. però versione maschile. Non
0: ci
1: so
0: sta.
1: Come spiegarlo,
0: okay.
1: ha quella capacità di riuscire a farti un quadretto in cui ti sta descrivendo quello. Quello
0: ma
1: stiamo facendo.
0: Si vede, mi ha trasportato effettivamente il fatto che si chiama Love Story.
1: Sì,
0: poi
1: sì. Andate ad ascoltare quest'album, My New Band Believe, Day My New Band Believe.
0: Un grande consiglio, Enrico.
1: Sì.
0: È arrivato il momento di salutarci. Lunedì prossimo non ci sentiremo perché
1: la radio è chiusa.
0: La radio è chiusa
1: in anticipo
0: ponte.
1: Del 2.
0: Quindi ci sentiamo l'8.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. È
0: 1 più 7.
1: Fino a qui.
0: Raga.
1: 2-3 lauree in ingegneria per fare 1 più 7, signori.
0: Esatto. Noi vi lasciamo con il mio consiglio della settimana, che sono i Bleachers, la band di Jack Antonoff. Come vi dicevo, è uscito il nuovo album, andatelo a sentire perché è incredibile. Questa è Tiny Moves, quindi all'8 di giugno. Buona settimana e niente. Ciao!
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Onde che girano e girando cambian faccia.
13: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
12: E dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche pop?

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 12 e stanno iniziando i Palombari.
2: La scorsa settimana abbiamo parlato in lungo e in largo di overtourism e di quali siano i problemi che si porta dietro l'eccessiva presenza di turisti in un luogo. Tuttavia, a qualcuno di voi magari sarà venuto un po' di prurito perché continuavamo a non citare la città che forse è più simbolo di questo problema e in cui sono nate più iniziative per contrastarlo, ovvero Barcellona. Quindi oggi approfondiamo il caso di Barcellona e anche magari un altro caso simile. Questa è Palombari e possiamo cominciare.

0: Buongiorno Palombari, buongiorno Jack.
1: Buongiorno Ginny.
0: Buongiorno cari ascoltatori di Poliradio.
1: Vi salutiamo da questo freddissimo studio oggi,
0: sì, no, davvero,
1: la caldissima
0: davvero.
1: Giornata.
0: Davvero, davvero. Io sono in giacca oggi perché veramente fa freddissimo, ma anche fuori fa freddissimo.
1: Infatti io purtroppo sono in maglietta, non mi sono portato dietro il golfino.
0: Però non possiamo lamentarcene, no? Cioè c'è stata un'ondata
1: no,
0: di caldo,
1: anzi,
0: e noi adesso siamo qui che invece ci godiamo questo bel freschino. E infatti abbiamo deciso, anche se siamo in sessione, di andare avanti con i Palombari.
1: Esatto, abbiamo deciso di andare avanti con i Palombari e ovviamente di andare avanti a sentire le vostre opinioni, sentire cosa ne pensate, dibattere degli argomenti dell'attualità che ci stimolano. Quindi se volete scriverci potete farlo su WhatsApp al 320-320-5652, su Telegram al Poliradio Bot, oppure potete anche chiamarci allo 02 23 99 24 75.
0: Sarà forse che l'argomento della scorsa volta ci aveva strappassionato e quindi abbiamo deciso che volevamo andare avanti, e volevamo anche andare avanti con della ottima musica qui su Poliradio come sempre, e quindi partiamo subito con Afterthought di Tame Impala.

0: partiamo con la carica qui sui Palombari. After Toast di Tame Impala.
1: Dalla bellissima rotazione di Poliradio.
0: Dal nuovo album anche, soprattutto.
1: Dal nuovo album. Quindi, veniamo al sodo, no? Perché la città di cui parliamo oggi è Barcellona.
0: Perché proprio Barcellona, però?
1: Perché, intanto, è forse una di quelle più soggette all'overtourism. Dai dati degli ultimi anni ha circa 1,6 milioni di abitanti ed è visitata da oltre 30 milioni di persone ogni anno, penso.
0: E poi forse anche perché è un po' vicina, cioè è una classica meta anche nostra, effettivamente. Cioè,
1: sai che
0: io mi sento che potrei essere uno di quegli overturisti, una di quelle 30 milioni di persone.
1: Io lo sono stato l'anno scorso e forse Barcellona è uno di quei posti in cui vai e senti parlare un sacco italiano.
0: Sì, è
1: non
0: vero.
1: So se noi abbiamo questa cosa del fatto che andiamo più o meno tutti nelle stesse mete, secondo me.
0: Come italiani.
1: Non ti è mai capitato,
0: dici?
1: Sì, tipo Praga. Davvero, a me...
0: Tipo Budapest.
1: Sì, esatto, anche in Croazia mi è capitato di andare in dei posti e sentire solo parlare italiano.
0: Comunque è incredibile perché effettivamente anche in Croazia devono tantissimo gestire questo fenomeno appunto di troppi turisti che arrivano. Che a Barcellona si sente tantissimo, ma anche perché in realtà l'amministrazione cerca di combatterlo attivamente. È un po' un esempio rispetto a tutte le altre città nel mondo.
1: Sì, diciamo che a Barcellona ha intercettato una serie di problematiche che erano già presenti prima e le ha esacerbate, prima fra tutte appunto il problema abitativo, che più tardi approfondiremo nel dettaglio.
0: Ma infatti se cammini per il centro di Barcellona puoi anche trovare in giro degli slogan che sono appunto turista torna a casa, tourist go home, ma pure in inglese, cioè è incredibile.
1: Esatto.
0: È proprio targettizzato per il turista.
1: Sì, così riesce bene a leggerlo. Infatti c'è una vasta... Ci sono tantissime persone che partecipano a questo tipo di movimenti. Nel luglio del 2024 c'è stata la prima manifestazione veramente partecipata contro il turismo di massa, in particolare circa 20.000 persone sono scese in piazza e da allora ce ne sono state molte altre. L'amministrazione comunale però è da un bel po' di tempo che risponde a questa problematica, no? È una città molto all'avanguardia su riforme su questo tema.
0: Sì.
1: In particolare, Ginny, dici?
0: Già nel 2015 la allora sindaca Ada Colau aveva sospeso temporaneamente la possibilità di richiedere delle licenze per nuovi hotel o per nuovi appartamenti in affitto. Poi, vabbè, questa sindaca in particolare era molto attiva sul tema, ma in realtà anche nel giugno del 2024 il sindaco successivo, il signor Colboni, ora mi perdonerete per la pronuncia, ha annunciato che la riforma proseguirà e quindi la città non rinnoverà le licenze dei 10.000 appartamenti che vengono affittati a breve termine.
1: Sì, 10.000 appartamenti che rientreranno nel mercato delle abitazioni normali, no? Delle abitazioni ad uso comune. Inoltre l'obiettivo finale è che dal 2029 a Barcellona si vorrebbe che non ci fossero più appartamenti per affitti brevi, ma solo forme più tradizionali di turismo come hotel o bed and breakfast, insomma.
0: Che è una cosa completamente incredibile. Immaginati poter andare soltanto in un hotel a Barcellona. Niente più italiani, mai, mai più.

0: A Newsday, The Last Dinner Party, qui a Palombari. E qui a Palombari proprio ritorniamo sul tema della puntata, ovvero stavamo parlando di Barcellona, in particolare dei movimenti e delle manifestazioni del Tourist Go Home, no?
1: Che sono
0: tornatevene a casa.
1: Che sono dei movimenti recenti, ma in realtà Barcellona ha una storia strana e interessante, perché il problema abitativo è un qualcosa che stanno combattendo da tantissimi anni. Cioè, se vogliamo proprio iniziare dall'inizio,
0: Sì, dai, iniziamo dall'inizio,
1: Vogliamo iniziare dall'inizio, pensa che già nel 1919 esisteva un movimento anarco-sindacalista che chiedeva un abbassamento dei prezzi degli affitti. Cioè, proprio, praticamente stiamo parlando di più di 100 anni fa. Cioè,
0: sì, Barcellona ha una storia di attivismo molto radicata in generale, molto legata a associazioni di solidarietà di quartiere, e quindi non è un caso che questo tipo di... ed è, come detto da te giustamente, ed è molto sensibile al tema dell'emergenza abitativa, e quindi non è un caso che questo tipo di movimenti siano così importanti in questa città e siano anche ispirazione per altri luoghi, no?
1: Ma sono anche poi, tra l'altro, molto legati allo sciopero, che è una cosa che tu citavi prima in relazione al grande sciopero, alla grande manifestazione che c'è stata nel 2024, perché pensa che già il primo grande sciopero per gli affitti è stato nel 1931, per protestare per le condizioni insalubri in cui viveva la popolazione. Questo me lo posso immaginare nel 1931. Ma fantastico. Poi in realtà, anche appunto andando avanti, questo approccio all'attivismo c'è stato tantissimo, e poi tra gli anni 70 e gli anni 90 infatti il movimento si è sviluppato in una forma di occupazione di edifici inutilizzati. Cioè, praticamente si sono dati, va bene, ok, tutto, diamoci all'occupare, trasformiamo tutto in abitazioni o centri sociali.
0: Sì, che è un tipo di movimenti, diciamo, opposto da quello che succede in Italia adesso, no? Però questo tipo di movimenti sono stati importanti anche perché la città è cambiata molto, specialmente a partire dagli anni 90 e
1: dovuto alle Olimpiadi.
0: Infatti, nel 92 ci sono le Olimpiadi di Barcellona, la città inizia ad essere sempre di più una meta culturale internazionale, e quindi succede che gli affitti crescono molto di più rispetto ai redditi delle persone, e ciò viene anche peggiorato dalla crisi immobiliare del 2008, ovviamente, e poi è stato peggiorato anche dal Covid. Pensate che, se andiamo a prendere qualche dato, leggiamo che in città vengono ancora in media 20 sfratti al giorno, che sono una marea.
1: Ma come 20 sfratti al giorno? Ma com'è possibile? Scusami.
0: Sì, dai dati del 2023.
1: Dovrei avere un dato però che lo confronta con gli sfratti in un altro posto, perché sennò effettivamente così per me è
0: un'informazione.
1: No, non ce l'abbiamo,
0: magari più tardi nella puntata ve lo diamo.
1: Oppure magari i nostri ascoltatori di Barcellona ce lo potrebbero scrivere, il dato su quanti sfratti avvengono.
0: E quindi questo problema è assai importante. Pensate che la sindaca Colau, di cui si parlava nel 2015, viene da uno dei movimenti per l'emergenza abitativa, che sono nati, sì, negli ultimi anni, ma già, come detto, dagli anni 90, e che magari approfondiremo poi nel dettaglio durante questa puntata.
1: Sì, perché nel frattempo invece vogliamo prenderci una pausa e ci sentiamo una canzone dal titolo molto bello, perché questa è Dei Casabian, You're in Love with a Psycho.

0: Salutiamo tanto Francesca, che purtroppo oggi non può essere con noi perché ha un esame, però sicuramente ci starà ascoltando, magari ci ascolterà mentre parliamo di Barcellona e di tutti i movimenti che ci sono a Barcellona, perché ce ne sono davvero tanti. Qualcuno l'abbiamo citato.
1: Sì, sono anche, li trovo molto interessanti e leggendo, preparando questa puntata, mi sono sentito molto coinvolto da questi movimenti.
0: Dici che se tu abitassi a Barcellona parteciperesti?
1: Sì, indubbiamente, anche perché io trovo che in Italia sia un po' difficile trovare questo tipo di associazioni a cui unirsi, non trovi?
0: Ma tu lo senti un tema vicino a te comunque, anche in ambito italiano?
1: Sì, cioè, specialmente nel caso di Milano, no? In cui gli affitti per studenti sono alle stelle e quindi, penso che servirebbe. Cioè, poi c'è stato un paio d'anni fa un movimento molto importante contro il caro degli affitti a Milano, se non sbaglio.
0: Sì, sì, effettivamente anche qui al Politecnico l'abbiamo vissuto.
1: Sì, è quello delle tende.
0: Esatto,
1: piazzate davanti al Politecnico.
0: Ci sono state le tende piazzate davanti al Politecnico per lungo tempo. Però non credo invece che in Spagna abbiano utilizzato la stessa cosa. Anzi, lì è molto più radicato sul territorio.
1: Esatto, sono associazioni di quartiere, diciamo. E quella che io ho trovato più interessante, tra le altre, vi cito prima la più interessante, è la PAH, acronimo che sta per Plataforma de Afectadas por la Hipoteca, cioè la piattaforma delle vittime del mutuo, che vabbè, già il nome è incredibile, e appunto consiste in un'assemblea a libera partecipazione a cui uno si può unire semplicemente per il fatto di essere in difficoltà nel pagare il mutuo, di rischiare lo sfratto magari, e quindi spesso si parla di situazioni di persone che hanno perso il lavoro, persone che hanno figli e non sanno bene come mantenerli, e persone magari che rischiano anche di essere sfrattati e di finire homeless, no?
0: Forse è una delle principali responsabili di aiutare appunto le persone che vengono sfrattate e che poi alla fine riescono a salvarsi, no? Come dicevi prima, ci sono 20 sfratti a Barcellona,
1: esatto,
0: al giorno, però poi pochi effettivamente poi vengono portati a termine, completati.
1: Sì, diciamo che quello che fanno, che organizzano, sono azioni di disobbedienza civile, cioè un sacco di loro si mettono fisicamente davanti alle case da sfrattare per provare a convincere i proprietari a, insomma, a rinegoziare, a cercare di trovare un accordo che impedisca a questa persona di perdere la casa. E pensate che tra il 2018 e il 2019 solo a Barcellona degli sfratti in cui questa organizzazione è stata coinvolta ne sono stati evitati 433 sui 474.
0: Beh,
1: non totali, ma quelli in cui evidentemente era coinvolta questa
0: sono intervenuti,
1: organizzazione.
0: Insomma.
1: Quindi particolarmente
0: sono forti,
1: efficace.
0: Ti sono piace? Forti, infatti, dai, funziona. Cioè, io non, onestamente non so se mi metterei in prima fila da sedermi davanti alle case, però li supporto. Tu secondo me li
1: sì, no, io
0: in prima
1: mi metterei
0: fila.
1: Assolutamente
0: infatti,
1: in prima fila.
0: Infatti.
1: E questa questa organizzazione è nata in particolare nel 2008 in seguito alla crisi finanziaria che aveva appunto dato problemi di questo tipo a migliaia e migliaia di persone a Barcellona e leggendo il manifesto si legge anche una grande rabbia per il fatto che a subire le conseguenze di questo sistema finanziario che era crollato non erano stati chi l'avevano messo in piedi, cioè i dirigenti di azienda, i broker eccetera, ma era stata la gente comune che non si era più potuta permettere il mutuo, insomma, o aveva perso un sacco di risparmi.
0: Invece un'altra di cui faceva parte anche la sindaca Colau, la Vide Vivienda, che invece appunto era un altro movimento, il cui però slogan era davvero interessante, perché loro praticamente utilizzavano come slogan non possiederai mai una casa per tutta la tua cazzo di vita. Cioè, come a dire, gli affitti sono così alti che non riuscirai mai a comprarti una casa. Quindi, cioè, una situazione veramente impietosa.
1: Sì, è una situazione che in realtà stiamo rischiamo di vedere anche da noi, no? Rischiamo un giorno di guardarci allo specchio e vedere questa situazione.
2: I'm gonna make a change for once in my life.

0: Michael Jackson ci ha allietato con la sua Man in the Mirror. Che carica, che carica. Salutiamo tanto anche Tancredi che ci scrive. Io vi ricordo, carissimi ascoltatori, che potete scriverci anche voi o su Telegram, Apoli Radio Bot, o su Twitch e ci potete guardare. Oppure...
1: perché siamo molto belli, quindi guardateci.
0: Ah sì,
1: anche.
0: Siamo molto belli, sì, bene, sì. Bene. Oppure potete scriverci su WhatsApp al 320-320-5652. Oppure chiamarci al telefono allo 0223-992475. In particolare se avete vissuto a Barcellona o ci andrete quest'estate, mi raccomando.
1: Tra l'altro, avendo appena ascoltato Man in the Mirror di Michael Jackson, saremmo in tema con il... proprio con il programma di Tancredi, no? Che parla di black music. No, davvero, davvero.
0: Sì, sì, sì, facciamo un saluto
1: un
0: anche
1: crossover.
0: A Tancredi, esatto, al suo programma e lo invitiamo anche per fare un bel crossover, esatto.
1: Ma per concludere il nostro discorso su Barcellona e poi spostarci su altri casi, vorrei parlare di un'iniziativa invece istituzionale, a differenza di quelle di prima che partivano, come detto, dal basso. In particolare è un'iniziativa... introdotta dall'amministrazione della sindaca Colau nel 2015 e si chiama SIFO, ovvero in italiano Servizio di Intervento e Mediazione per la Perdita dell'Abitazione, che è un organo finanziato direttamente dal comune e composto da 43 dipendenti che interviene nel 90% dei casi di sfratto a Barcellona, no?
0: Madonna, nel 90% dei casi? È incredibile il 90%, è davvero tanto.
1: E cosa fa in particolare? Instaura una mediazione tra chi sta rischiando di perdere una casa e gli altri agenti in atto, cioè il proprietario, le banche, media per esempio l'accesso ai sussidi pubblici in caso ci sia appunto il diritto.
0: E funziona? Risolve effettivamente le...
1: Sì, funziona. Finora ha aiutato oltre 31.000 persone e di queste 9 su 10 è riuscito in un qualche modo a migliorare la situazione in due possibili modi diversi. Ovvero, quello che succede è quando l'organo interviene quando mancano 15 giorni, quindi c'è una...

0: fatto, magari si offre sussidi statali o insomma dei soldi a fondo perduto. Quindi se effettivamente si riesce poi a bloccare lo sfratto, si cerca di sviluppare un piano per aiutare la persona a poi riuscire a mantenere la casa nel tempo e quindi non trovarsi di nuovo in questa situazione. Se invece non si riesce a bloccare lo sfratto, si attivano vengono attivati i servizi sociali e si cerca una nuova sistemazione. Ci sono, se le cercate, un sacco di storie veramente belle di persone che sono riuscite a evitare lo sfratto e quindi non hanno vissuto anche un trauma, no, nel corso della loro vita.
1: Ma sai che mi hai un po' messo voglia di trasferirmi a Barcellona? Cioè, sembrano delle condizioni ottimali in cui vivere. Cioè, ora ci faccio un pensierino.

0: Butcher Tongue, Ozier. Ozier.
1: Ozier, sì, ci ha messo in un mood molto tranquillo, forse.
0: Molto tranquillo, e ci mette in un mood per, diciamo, dire l'ultimissima cosa su Barcellona, ovvero
1: per trarre le conclusioni,
0: ovvero che ci sono un sacco di iniziative interessantissime, molto partecipate anche dal basso e anche finanziate dal comune. Tuttavia il problema rimane, no? Cioè, ancora adesso, come dicevamo all'inizio, c'è un problema di emergenza abitativa a Barcellona, e su ammissione di qualche anno fa della sindaca, di colei che era sindaca nel 2015, ovvero la Colau, non ha completamente risolto il problema questo tipo di iniziativa.
1: Però tuttavia, scusami, se ce ne sono così
0: scuola,
1: tante,
0: no?
1: Cioè se ci sono così tante iniziative e ancora non si risolve il problema, come cavoli si risolve questo problema?
0: Questa è una domanda molto antica, non lo so. Bisognerebbe farla a qualche economista.
1: Cioè, nel senso, che fai? Tagli tutti i turisti e poi improvvisamente si risolve il problema perché tutte le case sono libere?
0: Ma non penso, perché comunque è vero che il turismo ha peggiorato la situazione sottraendo dell'offerta al mercato immobiliare e quindi facendo alzare i prezzi, ma era un problema che già esisteva prima, no? Quindi non è sicuramente detto che togliendo il problema dell'overtourism si dissolverà magicamente il problema, però già che esista una rete sociale molto solida a cui appoggiarsi in caso di difficoltà aiuta, e aiuta anche perché è stato dimostrato da diversi studi che impedire che la gente

0: per ridurre il degrado, ridurre la presenza di clochard in strada, insomma.
1: Che è un altro problema di Barcellona, tu dici, quindi?
0: No, non lo so, onestamente non lo so, però sicuramente evita, cioè lo migliora questa cosa.
1: Beh, poi ti fa anche sentire più sicuro sapere di avere una rete proprio vicina a te, no? Cioè che sì, magari... Cioè sia istituzionale, perché in un certo senso forse percepisci che possa fare di più se è istituzionale, ma poi dall'altro lato sono proprio i tuoi vicini di casa, i tuoi proprio,
0: esatto,
1: quasi coinquilini, no? Che ti aiutano.
0: Esatto, e leggevo un articolo che diceva che questa rete, questa possibilità in condizioni di difficoltà di accedere a un'assemblea a cui fanno parte persone nella stessa situazione fa capire che non è un demerito, non è una colpa essere una situazione di difficoltà, ma è qualcosa dovuto, è qualcosa di legittimo ed è qualcosa di condiviso con anche altre persone. Quindi sono iniziative che mi sono proprio piaciute.
1: Eh sì, infatti, cioè ti sei appassionato a queste cose.
0: Sì, il me attivista dietro si è un po'.
1: Non è che, esatto, non è che vuoi andare ancora avanti a parlarne nella prossima puntata, oppure magari ti ritroveremo su Palombari il prossimo anno.
0: Esatto,
1: che ci dirai, no, scusate,
0: un'intera stagione su questo.
1: No, cioè che ci dirai proprio no, io cioè quest'estate ho deciso che la mia meta vacanze era proprio Barcellona e che avrei joinato una di queste associazioni. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: Nightingale Lane di Ray, bellissima questa canzone, e sono molto lieto di annunciarvi che sono qui con noi due nuovi componenti di questa puntata. Intanto ci è mancata fino adesso, quindi la introduciamo. Benvenuta Fra!
1: Buongiorno, buongiorno, vi ho raggiunto, avete visto?
2: Ciao Fra, che bello che sei arrivata, ti abbiamo salutato prima e tu ti sei presentata, che meraviglia, che
1: perché
2: meraviglia.
1: Vi stavo ascoltando in realtà.
2: Ma poi ti sei presentata con gli occhiali da sole, cioè veramente una meraviglia.
1: È perché c'è un sole a Milano che, no non è vero, stamattina è veramente terribile, ma prima del mio salto d'appello c'era il sole.
2: Ah, forse quindi...
0: Quindi hai portato tu la pioggia.
2: Esatto. Ma va, salutiamo, bene. Anche Florin che è in studio con noi.
3: Buongiorno.
2: Benvenuto, benvenuto.
3: Grazie.
2: Oggi
3: grazie
2: sei Florin, no?
3: Oggi sono Florin. No, oggi sono Florin. Non è ancora proprio la fine della puntata, quindi non sono diventato l'altro.
2: E non sei neanche Vlad Tepes che ci manca.
0: Il tuo alter ego.
3: No, Vlad Pepes era di Fritto Misto quando faccio. Però adesso, cioè, chiedo più serio. Quindi magari Vlad Pepes lo divento dopo.
2: E tu come stai?
3: Va bene, non ho nulla di cui lamentarmi. Quindi l'esame sono fatti, cioè siamo tutti più o meno all'inizio della sessione, quindi.
2: Sì, perché io e Jack ignoriamo la sessione, facciamo esatto. Il programma stesso.
0: Esatto. Ma pensa che io ho un esame domani.
2: Ah.
0: Che ho deciso di dare ieri.
2: Ma non ne avevi uno ieri anche?
0: Sì.
3: Era quello che
0: però ieri
3: domani,
0: ho detto, boh, vabbè, do pure quello di domani, ieri. Ma non lo passerò, cioè, è ridicolo il fatto che io lo provi. Comunque, torniamo a noi, perché qui si parla di attualità, no?
2: Ma tu sei un eroe, tu sei un eroe.
0: Grazie. Comunque, vi abbiamo chiamati qua, a parte Fra, perché è parte di questa trasmissione, ma anche per farvi due domande. La prima è, voi, cioè, in queste ultime due puntate abbiamo parlato tanto di overturismo, voi che idea ve ne siete fatti? È un problema? È qualcosa,
3: allora,
0: non lo so, di deprecabile?
3: Io adoro una roba, ossia il fatto che a noi italiani piace prendere per il culo gli americani, e lo facciamo bene perché loro mangiano di merda e vengono in Italia per fare la Italian Experience, una pasta di pomodoro cotta male, la facciamo pagare 15 euro. Giusto, però poi quando voglio andare io, non so, a Firenze a farmi il, come si chiama, la Fiorentina, me la devo pagare 25 euro perché un americano se la paga allo stesso prezzo. Quindi ma questa cosa non mi piace.
2: 25 euro? Cioè, nel senso, sei andato in uno dei posti meno costosi della storia. Sei stato
3: fortunatissimo.
2: No,
3: non sono mai stato a Firenze, ho dato un prezzo così a caso.
2: È incredibile, dallo anche a me questo posto.
3: Vabbè, nel senso, magari un giorno andiamo a Firenze e scegliete il posto.
2: Dai.
3: Però, no, la situazione è questa. Zio cane, io devo avere i prezzi rialzati perché ci sono gli americani.
1: Scusami, ma tu ti sei mai accollato un buonissimo piatto fatto proprio per turisti? Che ne so, che proprio ti piace la versione per turista? Capito? Cioè, quelle pizze tutte turistiche, che dice anche se sono italiana comunque mi piace perché è effettivamente buona.
3: Aspetta, stai facendo coming out perché stai dicendo una cosa che ti sei accollata a te, oppure?
1: No, in realtà... è una cosa che potrei fare. Poi io ho i miei deficit e le mie malattie gastrointestinali, per cui insomma i celiaci non possono permettersi tali cose nelle città turistiche. Però penso che se fossi una persona normale mangerei anche il cibo per turista.
0: Cioè, almeno una volta vorresti provare l'experience di chi viene qua e si trova la merda nel piatto a prezzi altissimi. Bellissimo,
1: esatto.
0: Comunque, due puntate a cercare di inquadrare il problema e ce l'avete smontato.
2: No, ma infatti, per
0: fantastico.
2: Fortuna che siete arrivati, ragazzi.
3: Certo, perché dobbiamo venire qua e diffondere la misinformation.
2: E anche diffondere la buona musica, no?
3: Esattamente.
2: Quindi, che cosa ci sentiamo adesso, ragazzi?
3: Like a Virgin.
2: Madonna!

0: L'altra domanda che volevo farvi, cari amici, era la seguente. Cioè, abbiamo visto come alcune pratiche, appunto, andare tutti nello stesso posto non sia una buona idea per la vita in quella città.
1: Roccaraso,
0: esatto. E la mia domanda è, ma allora esistono dei modi per evitare questo problema di viaggiare in modo un po' più sostenibile, tipo, che ne so, fare dei cammini, fare dei road trip? Che ne pensate?
1: Allora, dal momento che mi state guardando tutti, penso che sia il mio turno di parlare, quindi dirò che effettivamente andare a cercare posti che sono meno conosciuti è assolutamente ottimo, però richiede, non so, una ricerca attiva delle persone che vai a ricercare, quindi uno sforzo in più che magari non vuoi quando vai andare in vacanza. E quindi la soluzione sarebbe andare a guardare su Instagram gli influencer che fanno i viaggi e dicono: no, questo posto non ci va nessuno, però ti ritroverai a fare la fila per vedere le cascate di 2 metri quadri.
0: Magari potresti vedere tutti quei video e escludere tutti i posti che ti parlano. Beh, ma se ci pensate, tipo, i nostri nonni andavano in località un sacco esotiche, tipo in Italia, non so, i miei nonni andavano a Lizzano in Belvedere.
2: No, ma solo i tuoi nonni.
0: Solo i miei nonni.
3: E dov'è Lizzano in Belvedere, scusami?
0: È sul Cimone, negli Appennini.
3: Sul
0: quindi...
3: Cimone!
0: Cioè, non è alle basi.
3: Ma certo!
1: È il Cimone.
0: Nessuno sa cos'è il Monte Cimone.
3: Un saluto al Monte Cimone.
1: È un Monte Cimun.
0: Esatto. È un monte sull'Appennino modenese.
2: Ludovico sa cos'è
0: molto
2: il Monte
0: bello
2: Cimone,
0: grande
2: Ludo.
0: Vabbè, Ludo faceva sci, quindi sicuro c'è andato a sciare, è andato tipo
2: i tuoi nonni sciavano
0: alla Betone, sicuro. Grande Ludo.
2: Sciavano i tuoi nonni?
0: No. Ci andavano d'estate. Comunque, la mia domanda è: perché se uno deve andare in montagna non può anche andare una volta al Cimone, deve per forza andare nelle
3: Dolomiti? No, ma andiamoci al Cimone, ora che ce l'hai reso noto.
0: Esatto, gita della radio.
1: Vabbè,
0: al Cimone.
1: Potevi evitare di dirlo in radio, che mo' ce lo ritroviamo
3: pieno.
1: Esatto. Allora.
3: Esatto.
0: Scusate,
3: Madonna.
0: Prossima volta faccio gatekeeping.
1: No, facciamo così, andiamo tutti nella mia città natale in Romania, dove l'età media lì è 90 anni, non ci va nessuno.
3: Basta che ci inviti, però.
1: Ve lo sto imitando adesso.
3: Madonna.
1: Mamma mia.
0: Comunque, anche Matteo dice che il Monte Cimone è famosissimo, quindi siete solo voi che non lo conoscete.
1: Matteo sta dicendo soltanto caffonerie e castronerie perché mi sta fissando da quando sono entrato in studio.
2: Allora, quindi... secondo me è perché c'è troppa gente che scia in questa radio. Cioè, io mi sento un po' in minoranza. Ma è ovvio che non sapete dire i nomi di tutti i monti. E infatti tu non sapevi cos'era il Monte Cimone.
1: Infatti.
0: No, ma a parte gli scherzi, sono posti davvero belli e in Italia ci sono un sacco di posti belli fuori dalle, diciamo, dalle località più gettonate.
2: Tipo Piacenza.
0: Tipo Piacenza. E con questo possiamo, direi, salutarvi, cari amici, e vi lasciamo al palinsesto di Poliradio, spiegato a mia zia dalle 16 alle 17, lo Zibaldone dalle 18 alle 19 e un pizza e fichi dalle 19 alle 20.
3: Noi comunque ci risentiamo la prossima settimana, perché la sessione non ci avrà, anzi. Però ringraziamo moltissimo Florin e la Fra che ci hanno
1: raggiunto. Grazie a voi per avermi ospitato, perché siete voi quelli dei palombari.
3: Ma tornate
1: palombari
3: anche la prossima volta. Beh, la Fra sicuramente. Basta esami,
2: no? Vabbè. Non lo so.
0: No, un altro esame di mercoledì.
2: Mi sa il giorno prima, quindi...
3: Madonna, ma com'è possibile? Jack l'esame domani, tu l'esame mercoledì.
1: Io spero di sì, di ritornare, vediamo.
3: Va bene, dai, ragazzi. Allora, al prossimo mercoledì, è un appuntamento,
2: Va bene, grazie.
1: Dai, forza Roma.
3: E adesso l'appuntamento invece è con Midnight City degli M83.
0: Ciao!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
11: Investi in radio, la radio rende.
10: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo Technology non è male.
0: Series. Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo!
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

flashes in traffic patterns.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: The hits from yesterday to today, only on Bolin Radio.
12: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
11: The best music in town.

0: Are you coming in or what?
1: Not AM, not FM.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Seltol. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Folio Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way
1: 19.02, questo è Poly Radio e questo è Pizza e Fichi.
2: 19.02, questo è Poly Radio e questo è Pizza e Fichi.
3: Il brr. Sium.
4: Yo, yo.
5: Ta Supreme Tarantino.

0: Buonasera!
1: Buonasera ragazzi, buonasera.
0: Un buonasera trionfante.
2: Buonasera!
0: Con la base di American Dad.
2: Hai sentito che roba?
0: Il nostro regista Davide si sta
2: Ciao
0: già divertendo un bot dopo mezzo minuto in regia.
2: Sono già contentissimo io.
0: Non lo la vita da un po' faccio. Di tempo.
2: È una vita che non faccio regia effettivamente.
0: È divertente.
1: È divertente, è vero.
2: Però
1: è
2: non
1: vero.
2: Ci sono solo io stasera. Mi aiutano, mi coadiuvano, dirigono il programma Pepo.
1: Ciao ragazzi.
2: E Giuseppe.
0: Ciao. Buonasera a tutti. Buona cena per chi sta mangiando.
1: In diretta così tardi, in effetti.
0: Sì, anch'io. Un applauso per chi.
2: Prima volta che andiamo in diretta così tardi, ragazzi.
0: Allora,
2: a me sembra un ottimo motivo per festeggiare a caso. Però un ottimo motivo per
0: meritiamo
2: festeggiare.
0: Meritiamo un applauso, vero?
2: Sì, esatto. Dai.
0: Sì, però è simpatico. Solo che purtroppo siamo durante la sessione, quindi tutto il giorno studiamo. Ora andare in onda ci è servito un po'
2: morti.
0: Uno stimolante.
1: No,
0: ci è servito.
1: Sì, ho preso il caffè alle 19 prima di venire in diretta.
2: Sì,
1: no,
2: sì.
1: Mi addormentavo sul microfono.
2: Io ho due occhiaie che mi arrivano alle caviglie circa, quindi. Un sonno pazzesco. Di cosa parliamo?
0: Però, sì, infatti ora ci sveglieremo con un tema. Io e Pepo abbiamo visto The Drama, il film.
2: Oddio, un altro film dell'Arci che hai visto con lui in qualche
1: cazzo
2: di posto.
1: No, anzi,
0: questa Robert Pattinson e Zendaya.
2: Ok, non penso ci smettano loro all'Arci, non credo.
0: No, non credo, siamo vietati film con loro al circo.
2: Vietati proprio al circo dell'Arci.
0: Però mi sono venduto per una volta e
1: una volta hai smesso di essere il maschio performativo e hai iniziato a vedere.
0: Hai iniziato a essere real. Una volta.
2: Sei comunque entrato con la borsa di tela e il libro, mi auguro almeno.
0: Cioè, beh, chiaramente.
2: Ah, ok, okay.
0: Chiaramente, okay. Con il libro ad Elfi.
1: Ah, perché tu l'hai visto al cinema, sì. Quando l'hai visto? Io l'ho visto proprio ieri.
0: No, la io l'ho visto all'uscita.
1: Ce l'ho fresco.
0: Bravo. Ma io anch'io un po' ce l'ho, mi ricordo. Cioè, mi ricordo i miei pensieri più che altro.
2: Oggi siamo belli organizzati comunque. Cioè,
1: infatti,
2: ci
1: strano.
2: Siamo organizzati stavolta.
0: Sì,
2: infatti ho iniziato anche la
0: assurdo,
2: musica.
0: Assurdo.
1: Se voi avete visto il film... commentatelo insieme con noi. Come lo potete commentare? Su Telegram,
0: a Poliradio Bot, su WhatsApp
1: al 320 320 5652,
0: chiamandoci
1: allo 02 23 99 24 75
0: oppure commentandoci su Twitch
1: a Poliradio IT. Il canale è questo,
2: canale.
1: Quindi
2: Twitch.
1: Su Twitch potete anche vedere le nostre bellissime facce.
0: Sì, diciamo che
2: le loro bellissime facce, perché a me non mi si vede perché sono
1: è vero,
2: ciao
1: la regia.
0: Vabbè,
1: la
0: ora giriamo
1: nascosta.
0: Ora giriamo un po' anche
1: adesso
0: la telecamera.
1: Giriamo,
2: mi sorrido anch'io.
0: Però
2: contento.
0: Intanto che raccogliamo i nostri pensieri, dato che qua siamo comunque una radio, non è che si parla e basta. Non è che facciamo due ore di parlare, purtroppo, perché io e Pepo comunque già gestiremmo tranquillamente.
2: Ho scelto una canzone in particolare, visto che si parla di persone che fanno cose brutte o dicono di aver fatto cose brutte. Ho scelto una canzone Bad Guy, la cover di Billie Eilish fatta dagli Interrupters.
0: Andiamo! Sì.

0: piccola confessione. Devo fare una piccola confessione.
1: Oh no.
0: Io ho scelto tutte canzoni ska, ska punk e reggae per questa puntata.
1: Ma io me ne vado.
0: Sono dei generi che io amo. Chiedo scusa a tutti a cui non piace questo genere musicale, nonostante abbiate torto. Però ho scelto queste canzoni qua. Però oggi parliamo appunto di questo film che io mai visto, mai sentito, non mi sono mai neanche informato a riguardo. Quindi sono curioso di sentire da voi appunto di cosa parla questo film qua.
1: Vai Pepo, l'ha detto ai riassunti dal domani a luna e quindi proseguiamo la tradizione.
2: Allora, no, raccontiamo qual è l'incipit più che altro, più di parlare.
1: Ah,
2: poi
1: sì, ok.
2: Nella trama poi ci addentriamo con calma, cioè abbiamo appena iniziato.
1: Partiamo slow.
2: Sono le 19, bisogna essere rilassati, è quasi finita la
1: bello,
2: giornata.
1: Bello, bello.
2: Allora, di cosa parla questo bel film?
1: Bellissimo.
2: E non sono d'accordo neanche, mi è uscito così perché...
1: Neanche col bel sei d'accordo.
0: Secondo me fa così perché in realtà gli è piaciuto tantissimo.
2: No,
0: però vuoi farsi vedere che gli è piaciuto, dici sì è carino, sì, niente di eccezionale.
2: Parla di di cosa parla questo film? Parla di una coppia innamorata, sono Emma e Charlie.
1: Sì.
2: Emma interpretata da Zendaya, Charlie interpretato da Robert Pattinson, che stanno per sposarsi e durante una cena poco prima del matrimonio, era la cena proprio di presentazione del menù al ristorante, con la loro damigella d'onore e il loro testimone discutono e esce l'argomento: qual è la cosa peggiore che avete mai fatto? E alla fine arriva a parlare Zendaya,
1: sì,
2: quindi Emma, che racconta di come da bambina
0: Zendaya nel film si chiama Emma,
2: esatto, okay.
1: Sì, arriva a raccontare della cosa peggiore che ha fatto.
2: E questa è la cosa peggiore che ha fatto, è organizzare un mass shooting, che per chi non sapesse cosa sia, è questo evento molto brutto che succede ogni tanto negli Stati Uniti, in cui
1: che succede regolarmente negli Stati Uniti.
0: Succede molto spesso.
2: Spesso, non so se si può definire... Oddio, di sicuro non è raro, è vero. Quindi sì, quindi uno studente entra nella scuola e inizia a sparare sui suoi compagni di scuola,
1: sui suoi coetanei.
2: Questo crea scandalo nel gruppo e inizia così ad incrinarsi il rapporto tra... Esatto, questo classico suono
1: che si
2: sente.
1: Questa è Emma nel film.
0: Questo è il rumore che si sente nelle scuole americane.
2: E questo crea...
1: Tipo come campanella. Alcuni hanno la campanella, loro hanno il K47.
2: Inizia a incrinare il rapporto tra i quattro.
0: E beh, ci credo.
2: Soprattutto perché questo Emma non l'aveva neanche raccontato neanche a Charlie.
1: Sì, è un bello shock anche per lui, che comunque fai conto che sono entrambi personaggi, diciamo, benestanti, classe medio-alta, nel senso, tipo, lui ha un buonissimo lavoro in un museo, anzi, cioè, detta così, no, però vivono benissimo comunque, sebbene lui abbia appunto sto lavoro da custode del museo, tipo, cosa fa? Fa tipo da guida.
2: Sì, credo sì, penso sia un responsabile.
0: Io non ho mai visto un custode in un museo col Porsche, però...
2: No, ma non hanno un Porsche, però... Cioè, sono
1: benestanti, non si sa perché, però sono la classica famiglia benestante.
0: Okay.
1: Quindi la rivelazione di Emma causa un po' un mini scandalo, diciamo, borghese tra i quattro, ecco. Cioè, giusto per dare il contesto.
2: Rachel, la damigella d'onore, ha una cugina che è rimasta ferita durante un mass shooting, e quindi questa la scandalizza moltissimo. Ma di Rachel parliamo dopo, perché io ho un sacco di cose da dire su Rachel e su questo personaggio, che è veramente
1: meschino,
2: terrificante, meschino, ipocrita, come dice anche Charlie a un certo punto nel film. Ma a te invece è piaciuto?
1: Allora, a me è piaciuto, nel senso, non mi è piaciuta molto l'ultima parte.
2: Sono d'accordo.
1: Anche l'inizio a questi tagli di montaggio un po' particolari, per non dire di peggio.
2: Per una volta siamo d'accordo.
1: Benissimo.

0: Mirror in the Bathroom dei The Beat. Effettivamente, quando fai una cosa brutta ti capita di guardarti allo specchio e cercare di capire cosa hai fatto, cosa hai fatto di male e di brutto. Effettivamente
1: non ci posso credere, si è ricollegato con la canzone
2: e senza neanche aver visto il film, cioè solo da quello che gli abbiamo raccontato noi. Un grande fortissimo.
1: Incredibile, veramente forte. No, quindi Pepo, a te è piaciuto? Cioè sei d'accordo con me, quindi anche te hai un po' di riserve?
2: Allora, a me è piaciuto in generale il film fino al finale, perché apre temi importanti, apre temi proprio interessanti.
1: Proprio l'ultima scena, dici?
2: No, allora, dal metà matrimonio, dal momento in cui avviene il... Adesso lo diciamo dopo cosa succede, ma quell'evento importante,
1: sì, okay,
2: che poi genera tutto il...
0: Quell'evento importante, come se tutti andassero a vedere questo film dopo questa recensione incredibile.
2: È importante. Ah, ok. Perché, sì. Vabbè, lo anticipiamo, un tradimento, nel momento del tradimento.
1: Aia! Ok, sì.
2: Lì secondo me si è esagerato e la storia inizia a prendere una piega che non mi piace tantissimo. Ma tutto quello che viene prima è piaciuto tantissimo, perché apre tanti spunti di riflessione interessanti. Quindi mi sono provato a ragionare cosa avrei fatto al posto di Charlie.
1: Di Charlie,
2: la mia ragazza mi avesse detto una cosa del genere. E tu invece?
1: Sì, nel senso, è bello perché è molto umano, secondo me, il personaggio di Charlie, o comunque queste cose qua che prova. Ho visto che non tutti sono d'accordo, cioè nel senso, ho visto molti pareri secondo i quali anche la cosa di Charlie è molto tirata. Io non sono d'accordo.
2: Sul finale sì, secondo me.
1: Sì, sul finale sono d'accordo, però in generale, cioè, mi è piaciuto perché non mi è sembrato semplicemente un bersaglio di satira tutta questa questione qua, ma mi è sembrata avere una certa rilevanza.
2: Allora sì, sicuramente rappresenta un personaggio fortemente paranoico, Charlie.
1: Sì,
2: per
1: sì,
2: quello che si vede nel film.
0: In che modo? Allora, scusate, io non ho visto il film. Rappresenta un personaggio fortemente paranoico. Sta facendo tutte queste reference per uno che non ha visto il film. No, non sto
1: capendo. Hai ragione. Sì, ho capito. Allora, cosa succede dopo questa rivelazione? Che Charlie comunque inizia ad avere... Cioè, gli viene un po' scombussolata la vita, appunto, come dicevamo. È una vita benestante, no? Classica famiglia borghese. Classico personaggio borghese. E quindi inizia un po' a essere paranoico. Già, per esempio, ha tutte queste visioni, tutti questi incubi in cui si immagina un'azendaia ringiovanita e quindi che ha fatto una regressione al periodo dell'adolescenza in cui voleva fare questo attentato. Poi iniziano a comparire tipo delle riviste a caso con donne in bikini, con le armi, non so, iniziano a succedere tutte queste cose a lui, anche molto comiche. Però lui inizia veramente ad avere secondi dubbi, non capisce più niente, suda sempre, suda per tutto il tempo Robert Pattinson in questo film.
0: Sono io d'estate fondamentalmente.
1: Esatto, un film estivo.
2: Pensa che stia insieme a una persona molto violenta, tanto perché da ragazzina ha avuto questo problema di depressione che poi l'ha portata a pianificare questo mass shooting. Inizia a pensare, ad esempio, ci sono si ricorda di alcune momenti in cui stavano facendo sesso il personaggio di Zendaya lo schiaffeggia e questo a lui risveglia come oddio è veramente violenta, non me ne sono mai accorto. Quindi ci sono,
0: è un collegamento strano che ha fatto Charlie in questa
2: te l'ho detto, è paranoico.
1: Lui aveva
2: in casa una tazza con una battuta che diceva dammi il caffè o ti sparo, la tazza da colazione.
0: Vabbè, dai, non si può dire niente.
2: E lui butta questa tazza, la vede una mattina, la mattina dopo, e decide di buttarla. Quindi sì.
0: Ascolta, se fosse successo che a letto gli davano uno schiaffo col calcio della pistola, effettivamente anche mi sarebbe fatto due domande. E immagino la presa in giro di Scary Movie di questa cosa, cioè, come lo farebbero sicuramente.
1: Magari. Aspettiamo il set.
2: Allora, sì, secondo me un po' ci sta che soprattutto. Cioè, quello che ho pensato io quando ho visto quello è che ci sta a prenderla molto male. Anche perché è una cosa importante che lei non ti ha mai raccontato, e tu la stai per sposare. Quindi ci sta a provare del risentimento. Secondo me pian piano nel film lui esagera sempre di più.
1: Sì, ma secondo me va proprio fuori controllo a una certa. Infatti sono d'accordo con te che poi lì cosa succede? Che lui è così scombussolato e così paranoico che tradisce lei con una sua collega. E dici che collegamento è?
0: Nessuno.
1: Infatti non c'è nessun collegamento.
0: Così,
1: eppure
0: a gratis.
1: Il film ha bisogno un po' di fare questa cosa qui, perché questa è una cosa che spiegheremo dopo, però.
2: Esatto, sì, adesso.
0: Io ho una domanda importante da farvi, ragazzi. Ma questo film è andato effettivamente a Venezia? Cioè, c'è stato un qualche cosa?
1: Sai, festival? Mi sa, no, mi sa,
2: perché
1: no,
2: il periodo
1: mi sa
2: era
1: no.
2: quello dei festival. Perché Cannes, Venezia.
1: No, era aprile. Sì, cioè ci sarebbe stato Cannes poi dopo, però non è andato.
0: Perché anche questa canzone parla di Venezia. Parla di un concerto in particolare dei Pink Floyd a Venezia.

0: Cultura Fresca, un gruppo veneto che faceva canzoni in Veneto. E questa qua è una canzone di critica bellissima, mi fa impazzire.
1: Critica però, ai Pink Floyd.
0: No, critica a organizzare il concerto a Venezia, che è una città piccola, un concerto di queste dimensioni gigantesche. E c'è lui che racconta le sventure di quella giornata in cui è voluto andare a Venezia durante il concerto di Pink Floyd.
1: Era mezza in Veneto, non capivo niente, quindi.
0: In Veneto. Neanche io l'avevo capito, infatti ho letto le lyrics prima di
1: la traduzione.
0: Sì, perché non mi ricordavo niente.
2: Ma torniamo al tema di oggi, che è quindi film The Drama. Stavamo parlando di come ha reagito Charlie, il personaggio di Robert Pattinson, lo ricordo perché magari qualcuno non ha visto il film, alla scoperta del grave fatto che coinvolge la sua futura moglie. Ma voi riuscite a immaginarvi in questa situazione? Che cosa avreste fatto in quel momento? Io, ad esempio, avrei sicuramente fermato il matrimonio, cioè non mi sarei andato a sposare 2 settimane dopo aver saputo una cosa del genere, dopo che mi ha sconvolto così tanto, perché se mi menti su una cosa del genere, se ometti un dettaglio del genere nella tua vita, si rompe un po' la fiducia e quindi ci sta a mettere in pausa le cose. Voi invece cosa ne pensate?
0: Allora, io non lo so. È che comunque è un periodo che è finito, è stata una cosa di un certo periodo, in un periodo difficile come quello adolescenziale, e poi sono quelle cose che pensi, poi non è che le fai, nel senso.
1: Sì, cioè, infatti anche nel film poi è fatto vedere un po' che, cioè, non era così programmato, organizzato, diciamo.
0: Ma poi, cioè, se sentisse la gente quello che penso io durante il traffico mattutino e
1: mentre vieni in onda con noi.
0: Cosa penso? Penso che sarebbe da galera quantomeno, penso che mi arresterebbero oggi, cioè. Quindi, per quanto mi riguarda, è un pensiero brutto, per l'amor di Dio, bruttissimo, però comunque non è che ha fatto qualcosa, non è che ha ucciso qualcuno veramente.
2: No, certo, cioè, però, tutta la differenza sta lì, tra fare e pensare.
1: Però appunto anche lì, quanto comunque questa mini organizzazione, per quanto poi vabbè, cioè, nel senso, il film lo tratta poi in un modo un po' comico. Cioè, nel senso che lei.
0: Comico?
1: Comico, sì, ma nel senso che c'è lei che tutte le cose che fa per organizzare questo mass shooting le vanno male. Tipo, lei è sorda da un orecchio, perché è tipo l'unica volta che ha sparato il fucile del padre, lo stesso che voleva usare per fare questa cosa qui. Per esempio. O comunque vediamo lei che vuole fare tipo il. Sai, il videomessaggio, magari.
0: Ah, sì.
1: Il classico. Lei vuole fare un videomessaggio imitando i famosi mass shooting. Shooter, solo che tipo è molto impacciata, è molto goffa, cioè, nel senso, è tutto così, cioè non vediamo mai una scena in cui lei veramente è convinta al 100%. Secondo me, almeno per me, Pepo, che abbiamo visto il film, anche questo può cambiare un po' gli equilibri. Tipo, è già diverso rispetto a una persona che magari sai che veramente era mega organizzata, che ha scritto tutto, che ha studiato, non so, la planimetria della scuola. Quello sì che cambia le cose. Però è vero, come diceva Davide, che comunque è un periodo finito, che si parla di più di 10 anni prima. Cioè, per esempio, se voi avete dei nuovi amici ora, cioè, cosa vi serve sapere quello che succedeva 10 anni fa?
2: Non è semplicemente un nuovo amico.
0: Dipende cosa hai fatto. Diciamo, cioè, se mangiavi le persone, non è che proprio, cioè, volevi saperlo prima di.
1: Se volevi mangiare le persone, per esempio.
2: No, ok. Però. Cioè, allora, essere un rapporto di amicizia è diverso da un rapporto amoroso.
1: Però facciamo un rapporto d'amicizia stretta. Cioè, una persona che ti senti di confidarti e lei la stessa cosa. Cioè, un rapporto d'amicizia stretto.
2: Eh sì, ma lì, insomma, tutto sta al fatto che sono così vicini al matrimonio. Tutto quello introduce un.
1: Cioè, diciamo che c'è un avvenimento così importante,
2: esatto,
1: che.
2: Poi secondo me noi riusciamo a essere razionali perché non abbiamo sentimenti coinvolti. Là Pattinson è innamorato e
1: E
2: ovviamente tutto viene amplificato, cioè, ci sta a reagire male a sapere la notizia. Poi secondo
1: Più che altro lui non prova nemmeno un minimo a capire la situazione, in realtà. O meglio,
0: perché lui cosa fa?
1: Cioè, nel senso, è vero, lui fa un po' di domande al personaggio di Emma, solo che lei non risponde, è molto recidiva, e quindi lui ha i dubbi ancora più amplificati.
2: Ma secondo me glielo spiega. Cioè, nel senso, da quello che. Quando
1: ma
2: noi
1: io
2: vediamo
1: spiega
2: i flashback. Pizzichi
1: e bocconi,
0: ma io lo capirei, però, allora, a quel punto. Perché
1: sì,
0: se io faccio le domande, te
1: vero.
0: Mi rispondi.
2: Sì, ma quando si vedono i flashback nel film, Lisa, ti puoi immaginare che glielo sta spiegando a Charlie.
1: Sì, però, cioè, glielo spiega a pezzi.
2: Sì, ma questo, allora, io vedendo i flashback riesco a fare una giustificazione. Cioè era comunque una persona
1: esatto,
2: che non era accettata dagli altri studenti.
1: Esatto, cioè con i flashback capisci tutto. Ma anche perché appunto lei non la vediamo mai seria effettivamente. Cioè dici vabbè, questa era una cogliona. Infatti poi perché non l'ha fatto? La giustificazione è che l'aveva già fatto qualcun altro tipo il giorno stesso a un'altra scuola.
2: Sì, l'aveva fatto e poi questa cosa poi durante, poi a scuola ne parlano di questo, c'è un evento in cui se ne parlano e lei durante quell'evento si apre e inizia a parlare di quello che pensa e viene anche un pochino di più accettata dal gruppo di studenti, quindi questo secondo me
1: diventa, diventa un paladino contro la violenza delle armi.
0: Vabbè, però fa... è il testimonial migliore, cioè nel senso,
1: però nessuno sa che lei aveva questi pensieri, però sì. Cioè, nel senso, è un po' trattato tutto così il suo percorso, quindi su questo è un po' poco magari realistico tra virgolette.
0: Devo dire che è un discorso che effettivamente ci si può stare qua delle ore. Tuttavia siamo quasi alla mezza. Io direi
1: c'è
0: che
1: la nostra tradizione.
0: Esattamente, c'è la tradizione.
1: Classic.
0: Una tradizione molto vecchia qua alla Pizza e Fichi.
1: La tradizione antica.
0: Antichissima, più antica degli mass shooting. No.
1: Forse.
2: Prima delle armi.
0: Prima delle armi, cioè. E quindi direi che di senza indugio buttarci in Three Little Birds di Bob Marley and the Wailers.
3: And now, the best rock music experience, Rock Classic.

0: every little thing is gonna be alright. Tutto andrà bene. Ma io mi chiedo, ma va bene questa storia? Cioè, nel senso, lui riuscirà più a riprendersi da questa cosa tragica?
1: Vogliamo già parlare del finale?
0: No, dico, cioè, nel senso, a metà del film, indicativamente, lui arriva a una quadra.
1: No, anzi, fa sempre tutto peggio fino al climax, che è il tradimento di cui già accennavamo prima.
0: Quindi tradimento
1: pochi
0: male.
1: Giorni prima del. Sì, no, lui non riesce proprio a gestire. Charlie non riesce proprio a gestire questa novità nella vita di. Della sua futura moglie.
0: Comunque,
1: ma abbiamo un ospite.
0: Infatti ci è raggiunto qualcuno. Prego.
2: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Siamo qua con Margherita.
2: Siamo qua con Margherita. Sì, sono arrivata anche io a partecipare a questa puntata. Che tra l'altro mi stavano dicendo fuori onda, mi stavano spiegando un attimo l'argomento centrale di quest'oggi, di The Drama. Mi hanno posto il quesito, il fatidico quesito. Se... cosa avrei fatto io? Io ho dato una risposta molto secca, però non lo so, mi hanno... Non sono sicura, ci devo riflettere meglio.
1: Mm-hmm. Qual è la risposta?
0: Quale sarebbe la risposta?
2: Ah, la risposta. È giusto. È che io penso che lascerei, cioè non farei il matrimonio. È una cosa
1: definitivamente o metteresti in pausa e vedere cosa succede?
2: Ma comunque tu hai avuto un... tra virgolette un periodo di non di prova, però hai vissuto quella persona per quanti? 15 anni mi stavate dicendo?
1: No,
2: di più.
1: La loro relazione è durata tipo 2 annetti.
2: La loro relazione, vabbè, però comunque in 2 anni è modo di conoscere una persona. Ti è sembrata, ma tra l'altro lui come viene a scoprire di questo fatto?
1: Glielo racconta lei, perché sono in una cena con altri 2 amici e si raccontano la cosa peggiore che loro hanno mai fatto.
2: Okay.
1: E lei racconta di questo piano.
0: Per paragone, gli altri cos'è che hanno fatto esattamente?
1: Questa è una domanda perfetta, Davide, senza neanche saperlo, perché è uno degli argomenti di cui volevo parlare. E te ne cito una, Rachel, la damigella d'onore, grande amica soprattutto di Charlie, ma anche di Emma. E lei cosa racconta? Che una volta in un bosco, insieme a un altro ragazzino, ragazzino affetto da disabilità, come lo dice lei, a little bit slow.
0: Ok. Che
1: si trova in un bosco, lui è un po' strano e quirky. E cosa dice? In un bosco trovano una specie di armadietto, buttato, una specie di mezza discarica.
0: Per caso finisce una storia del genere? No?
1: No, non c'entra. Erano entrambi bambini. Lei lo chiude dentro questo armadietto e rimane lì tipo giorni finché la polizia non lo viene a cercare. E poi lo trovano e lei non dice mai niente. E neanche il bambino, poi traumatizzato, riesce ad accusarla. Quindi, dalla mia personalissima opinione, quello che ha fatto Rachel è molto peggio di quello che ha fatto Emma.
2: Sicuramente non era nella posizione di giudicare.
1: No,
2: io non so i nomi, comunque Zendaya la chiamerò.
1: Sì, Zendaya, Emma è il nome del personaggio.
2: Ok.
1: E quindi sì, lei è veramente è quella che va più in escandescenza al momento della cena. Si arrabbia tantissimo, anche perché, come raccontavo anche prima, sua cugina è stata vittima di un mass shooting, è sopravvissuta, però è rimasta in sedia a rotelle, quindi questa la triggera fortissimo.
0: È un po' ipocrita, quindi, mi stai dicendo.
1: Sì, è fortemente ipocrita.
2: Sì, effettivamente, alla fine Zendaya, se vogliamo spezzare una lancia a suo favore, non ha fatto nulla.
1: No,
2: lei
1: alla
2: però
1: fine...
0: Lei è l'attrice o lei il personaggio?
2: No, lei è personaggio, e anche lei è attrice, ovviamente, e... lei alla fine non ha fatto niente, mentre, cioè, c'è stato il pensiero però di concreto nulla, mentre in Rachel, giusto?
1: Sì.
2: Rachel, il bambino dentro l'armadietto l'ha chiuso, quindi.
0: Mi immagino Zendaya nella sua vita privata che si diverte.
3: Però scusa Pepo, ricordami quanti anni aveva Rachel al tempo del misfatto?
1: Era molto piccola, mi pare avesse 12 anni, adesso.
3: Cioè comunque tra 12 e 16 anni secondo me una differenza c'è anche.
1: Ho capito, però cioè sei comunque una bambina e il contesto è importantissimo, il contesto
2: hai
1: del bullismo.
2: Comunque un bambino dentro un armadietto.
0: 12 anni non è poi così piccola, perché esatto. 12 anni sei già in grado di intendere volere circa,
3: Cioè, intendere volere sei in grado anche a 8 anni.
0: Sì,
3: a
0: 8 anni.
1: Ho
0: 8 anni, però non ti rendi conto. Cioè, non hai ancora sviluppato quella bellissima cosa chiamata empatia.
3: Ma secondo me nemmeno a 12 anni.
0: No, allora, la cosa brutta.
3: Secondo me è come se fossi un neuroscienziato, tra l'altro.
0: No, allora, io penso che i bambini non sviluppano un'empatia, e per questo che i bambini sono così cattivi. E il problema è che poi a 12-13 anni di periodo delle medie imparano tutta una serie di cattiverie, siccome non hanno ancora sviluppato un'empatia, allora iniziano a dirle. Per questo che le medie, i bambini sono così cattivi. Questa è la mia opinione.
2: Sì, però qui non si tratta, secondo me, di empatia, cioè, nel senso, i genitori ti hanno insegnato che non devi chiudere in armadietti i bambini, nel senso, non è che te l'hanno insegnato.
0: Non chiudere il bambino handicappato in armadietto, mi raccomando.
2: Senso, a parte l'empatia, i bambini alle medie possono essere stronzi quanto vogliono, però è ai limiti della follia chiudere un'altra persona in un armadietto e lasciarlo lì per giorni. E poi magari posso capire al massimo il non confessare, però
1: il non confessare è la cosa peggiore, perché rischiava di rimanerci secco il bambino dentro quell'armadietto. Cioè lo fai a casa, ti penti e poi,
3: diciamo,
1: okay,
3: che
1: a posto.
3: È vero anche che lei nel film dice che è intervenuta la polizia solo dopo che stava venendo vista male, quindi anche quella potrebbe essere una stronzata.
1: Non lo so, poi adesso non facciamo...
3: Cioè, comunque... potrebbe essere anche che questo bambino non è mai stato trovato, per esempio, o comunque se

A volte puoi sentire il bisogno di mandare un messaggio al mondo, quindi voglio lanciare il messaggio che gli school shooting sono sbagliati, non lo hanno fatti. Come gli Specials hanno mandato un messaggio alla gente della Giamaica con "A message to you, Rudy".

0: a Message to You Rudy. E se ci volete telefonare o scrivere o mandarci un messaggio, vi ricordo che potete scriverci su Telegram, @radiobot, su WhatsApp a 320-320-5652, al telefono allo 02-2399-2475 o 76, oppure su Twitch a PoliRadioIT. Comunque, siamo arrivati comunque a un punto fondamentale. Cosa ha fatto Robert Pattinson di questa cosa così brutta? Lui cosa ha fatto?
1: In realtà lui era semplicemente un bulletto a scuola. Questa è la cosa peggiore che lui abbia mai fatto. Quindi viene...
0: Chiamalo poco comunque,
1: cioè. No, sì, però rispetto agli altri due, le due ragazze, cioè... Veramente.
0: Ah, lo difendi solo perché è uomo?
1: Non lo difendo, no, no, no.
2: Lo difende perché anche lui se lo vuole sposare.
1: No.
3: Ma invece in tutto ciò non era un'altra coppia con cui stavano parlando? Cioè,
1: sì,
3: erano,
1: sì, è una Rachel e poi c'era Mike, credo.
3: Ma e Mike invece?
1: Mike era uscita con la sua ragazza dell'epoca e durante, in un vicolo stretto, erano stati attaccati da un cane.
0: Ma in un vicolo corto?
1: Non risponderò, non commenterò quello che hai detto. E stavano passeggiando di sera dopo un appuntamento con la sua ragazza e vengono attaccate da un cane. E lui usa la ragazza come scudo umano nei confronti del cane.
0: Ma ti rendi conto però che, non è che gli altri sono un po' degli ipocriti? Cioè, nel senso.
1: No, vabbè, questo è una cazzatina. Cioè, nel senso, non è rispetto.
0: Vabbè, lo faccio io con te. Ogni volta che vedo uno che c'ha una bottiglia di vetro e inizia a urlare per strada, ti prendo come scudo umano.
3: Comunque... Non so se l'avete già fatto, non ho sentito, ammetto la punta. Cosa stavate dicendo prima? Ma voi vi siete chiesti tra di voi la cosa peggiore che avete fatto? Cioè, avete mai pensato una.
1: Allora, ci ho pensato mentre guardavo il film e non a parte rispondere o insultare qualcuno, non penso di aver fatto gravi crimini. Gravi...
0: Perché lui è un grande santone.
1: Ho capito.
3: No, però è una domanda interessante da fare, poi fuori onda ne discutiamo.
1: Ne discutiamo anche perché sennò scendiamo nel penale.
3: Esatto, capiamo prima la gravità della cosa, se si può raccontare o...
1: Non vorrei che questa fosse l'ultima puntata che facciamo.
0: Esatto. Domani sono tutti in manette, arrestati.
3: Scrivono un film magari su di noi.
0: Esatto. Giuseppe La Guardia, il mostro della Basilicata.
2: No, mi stavo lamentando, pensavo che avessi scoperto la cosa peggiore che ho fatto io. Dicevo no. Arrestatevi.
0: Giuseppe all'epoca adolescenziale si divertiva così anche lui come Zendaya.
2: Ah, beh sì, io ho il porto d'armi.
0: Ah,
2: vado a sparare. Certo, un sacco di armi a casa, un sacco di pistole. Le vuoi vedere? Ti invito.
0: Io ho veramente paura che finisca con una situazione un pochettino del genere, onestamente. No,

0: Cosa c'entra questo?
1: Sarà una notte di fuoco.
2: Sarà una notte di fuoco.
1: In quale senso lo lascio scoprire a voi.
2: È un po' paura.
0: Allora, c'è un altro tema che riguarda che questo film è considerato una commedia. Voi, Giuseppe, tu ti sei divertito guardando questo film?
3: Sei divertito.
2: Sì. Io da ridere sono morto.
1: Sì, sì, a me ha fatto abbastanza ridere.
0: A me no.
1: Perché?
0: A me...
1: Mai?
0: Allora, solo in una scena, la scena in cui provano a fare il photoshoot, in cui c'è questa c'è il flash che scatta e sembrano colpi di pistola, e lì ha avuto un effetto un po' comico, perché avevano appena scoperto questa cosa e invece... Poi si trovano in questa situazione in cui non riescono a sorridere per fare le foto. La fotografa gli prova a fare le foto, ma loro rimangono plastici proprio, senza un'espressione in volto. E quindi veramente divertente, comico.
1: Secondo me un po' tutto il film era così, però.

0: Questa era Romero il Madero degli Scapè.
1: Scapè.
0: Quindi qua fa il gioco di parole, mi dicevi,
1: sì,
0: Polionda, su.
1: Le scappano, quindi le Scapè.
0: Ah, ok.
2: Ma in che lingua?
1: Spagnolo.
2: E Scapè si dice in spagnolo.
1: Sì.
2: Vabbè, bene, abbiamo imparato una nuova parola.
0: Esatto.
1: Sì, loro scrivono ska, SK-P, un po' come fanno tutti i gruppi ska che fanno i giochi di parole simpatici.
2: Prima di ascoltare. Ecco da dove hai preso il tuo raffinato senso dell'umorismo, Davide.
1: Vai a cagare.
0: E a proposito di senso umorismo, prima discutevamo se questo film può essere considerato comico. Giuseppe dice di sì, io non sono d'accordo perché a me ha provocato un sacco di angoscia guardare questo film, guardare il personaggio Robert Pattinson che ha questa lenta discesa nella follia in cui diventa sempre
2: ma
0: più paranoico.
2: Ma fa morire, ma sì, fa morire.
0: No, no, non sono completamente d'accordo. C'è colui che è sempre più imparanoiato, ha detto adesso magari diventa violento, mi ammazza anche me. Anche la paranoia di Rachel che ha detto no, questa non la conosci, è pazza, la devi lasciare, devi scappare via.
2: Vabbè, sì, Rachel non è divertente, cioè la devi odiare, quindi.
0: Ma poi questa tensione, questa angoscia sale fino al finale, che.
2: Il finale. Sì.
0: Ci vuoi parlare del finale un po'?
2: Sì, e il finale. Cosa succede nel finale? Nel finale succede un casino perché appunto si scopre che lui ha tradito Emma. Solo che è presente anche la coppia, cioè la ragazza con cui lui ha tradito Emma. Solo che questa ragazza è fidanzata con un uomo. È invitata al matrimonio. E lei è a sua volta in una coppia con un uomo abbastanza muscoloso, se ricordo bene.
1: Sì, abbastanza muscoloso.
2: Abbastanza
0: grosso.
2: Pompato. Abbastanza.
1: È alto 1,90 m.
2: Alto 1,90 m. E quindi Robert Pattinson si becca un pugno in faccia.
0: Non un pugno, una testata.
2: Ah, una testata in faccia, ecco.
0: E lui si avvicina quando si scopre questa cosa.
2: Sì, e quindi cosa succede poi? Niente, il matrimonio ormai è totalmente rovinato e lui va a rifugiarsi nel posto che è un po' il posto simbolo di lui e Zendaya come coppia. Lei lo raggiunge e niente, si rimettono insieme sostanzialmente.
0: Sì, questo è il finale a Taraluce e Vino.
2: Vi è piaciuto?
1: Per questo lo rendo una commedia, perché il finale è felice, se no sarebbe stato un drammatico.
0: So, secondo me questo finale ha veramente poco senso.
1: Sì, è una cagata, però.
3: Effettivamente non ha molto senso che alla fine. Hanno fatto un film al riguardo e poi si rimettono insieme. Che senso? Boh.
1: Tutto a posto, tutto bene, non è successo
3: non
1: niente.
3: Non è successo niente, dimenticate la prima ora e mezza di film e ciao.
0: Il film ti fa intuire che si rimetteranno insieme o poi, però rinasce il rapporto, quindi è come se si riconoscessero in quel giorno, quella sera. Sono seduti, lui insanguinato perché si è preso questa testata con tutto il sangue addosso, lei che entra con l'abito da sposa ancora in questo diner e iniziano a parlare. Oh, ciao, come ti chiami? Io sono Emma e io sono Charlie, e quindi iniziano a parlare come la prima volta. E invece
2: sì, perché fanno spesso questo gioco anche per risolvere tipo i problemi tra loro, in cui si chiedono a vicenda, in cui lei dice ciao, come ti chiami, eccetera eccetera,
0: come a ricominciare la
2: relazione. Quindi fanno il solito
0: capo.
2: Loro gioco, ecco.
1: Che fine umorismo qua abbiamo,
2: Non è umoristico, è una cosa di coppia. L'umorismo sono le tue band del cazzo, tipo questi qua che stiamo ascoltando ora. Togliete sta canzone, basta.

0: Acatoro dei Pancras, una canzone contro la corrida, che per molti è una cosa terrificante, si può essere d'accordo o meno, però non terrificante quanto un mass shooting, secondo me, perciò possiamo...
1: No, aspetta, ma terrificante come il nome della band, è Pancras?
0: Pancras, veramente il gioco di parole, punk, come il genere musicale, Reas. Bellissimo, no. Capisci niente.
1: Bocciato.
0: E poi non capisci niente.
1: E va bene, meno male che ci sei tu che capisci.
0: Esatto, sì.
2: Allora, torniamo sui nostri passi, a parte Pancras e lo ska, che ne abbiamo avuto abbastanza, direi, per oggi.
0: E invece no, perché anche il disco merda.
2: No spoiler. Comunque, secondo me, il finale vuole un po'... Quello che dicevo prima è anche che sembra forzato il fatto che Charlie tradisca lei, perché sembra che voglia un po' portarli sullo stesso livello.
1: Sì.
2: I personaggi. Io. Quindi durante il film sembra che succedano queste cose per poi appunto per farli rimettere insieme alla fine, per poter dire ok, abbiamo entrambi fatto i nostri errori, siamo entrambi delle teste di cazzo, possiamo ricominciare.
1: Posto che due errori non si annullano la vicenda, quindi anche se hanno sbagliato entrambi, insomma, a maggior ragione lì sarebbe stata la pietra tombale su una vera relazione che non
0: sì, diciamo, l'errore, cioè nel
2: no,
0: senso...
2: beh, può portare anche comprensione, solo che stiamo parlando di lei che aveva programmato un mass shooting e che aveva nascosto questa cosa, di lui che tradisce, cioè sono due robe che non so come possano aiutare un discorso.
1: Vabbè, sì, il punto è che lui l'ha fatto,
2: cioè,
1: 30
2: un po' l'errore
1: anni
2: in quanto errore. Sì, tra l'altro ha 30 anni suonati.
1: Quindi si
2: coglione.
1: Ribilancia così, vogliono ribilanciare. Sì, secondo me hanno voluto esagerare e far portare l'attenzione al massimo. E durante il matrimonio è proprio veramente angosciante sentirli parlare, sentirli discutere. Lui che ha paura di essere scoperto perché c'è la tipa con cui ha tradito. Veramente io.
0: Anche lui è un fenomeno. Tradire la tua futura moglie con una ragazza che è invitata al matrimonio. È un fenomeno. Cioè.
1: Sì, ma
2: perché non avete visto la scena, tra l'altro, di come succede? Cioè, succede veramente a caso.
1: Perché loro stanno parlando. Lei, Pattinson, chiede a quella che poi sarà la sua amante. Che poi. Temporanea, se lei gli fa la domanda con cui abbiamo iniziato la puntata, quindi se tu scoprissi che la tua ragazza o il tuo ragazzo in suo caso ha pianificato un mass shooting, lo lasceresti? E lei inizia a dire sì, ovviamente. Questo lo manda ancora più in panico, cioè non mi ci spoilerei mai, finché non scoppia a piangere. Lei lo inizia a consolare, si iniziano a baciare, si iniziano a svestire, poi Pattinson si...
0: Che strano modo di rimorchio, cioè nel senso approcciare una ragazza e fai...
1: Beh, non
0: lo scoprissi.
1: È che lui ha bisogno di conferma, cioè tutto il film cerca conferme di che sta facendo bene a sposarla, invece tutti quanti dicono guarda, secondo me devi lasciarla. Rachel, appunto, questa la donna con cui tradirà poi Emma, e invece non tutto peggiora fino a questo finale che, ripeto, non mi è piaciuto per niente.
3: Comunque posso dire, non so se è perché sono entrata tardi, ho capito poco, non avendo visto il film ho capito poco della storia, non lo so, mi sembra un po' sviluppato in una maniera no sense, perché...
0: E siamo tutti d'accordo.
1: No. Il finale no. Sono abbastanza
3: comunque
1: d'accordo.
3: Comunque, devo dire, mi ha incuriosita, perché appunto questi elementi no sense mi spingono a dire... È da vedere per capire anche perché affronta tutti questi temi con tale ironia, se ho capito bene da come mi state... No, allora,
1: io l'ironia
3: però...
1: non l'ho percepita quasi mai, però tutto...
3: Giuseppe qua sta dicendo che è il film più divertente che si è visto. E
1: ma non solo Giuseppe, cioè... tutta la critica cinematografica lo considera simpatico e divertente, quindi sono io l'outlier.
0: Beh, io direi che la vera ironia della sorte è che adesso anche Pizza e Fichi è finito purtroppo.
1: Con un finale migliore, secondo me, di The Drama.
0: Ma non abbiamo un palinsesto da annunciare stasera perché... Siamo gli ultimi.
1: Niente,
0: quindi
1: oggi chiudiamo.
0: Si chiude, basta.
1: Chiudiamo tutto.
0: E si chiude con una grandissima tradizione, ovvero il
1: Disco,

0: Hey, that's something everyone can enjoy.
1: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio, la radio rende.
1: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Economia circolare, sistema agroalimentare, i fondamenti delle misurazioni, AI e...
11: Ma cosa stai facendo?
10: I fondamentali e proprietà intellettuale.
11: Ma cosa sono?
10: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
11: Ma che dici?
10: Per digital humanities, fundamental of communication networks.
11: Ma quanti
10: series,
11: sono?
10: Building design for tropical climate series.
11: Ma questo non è male.
10: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
11: Ci iscrivo.
10: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

noi e loro. Siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.

0: bitch, I might bless you. Gucci on my tipple, nut right on her nipple. Young nigga with them M's, I get disrespectful. Treat y'all hold the same, none of y'all bitches ain't special. Keep your mouth closed, little bitch, I might bless you.
1: Brand new
2: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

for the pothole.

0: listening to Polio Radio Extra.
1: Io comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.